0: Ieri sera un degiore faccia a faccia mi trovò, cu scarpare usartore non te un moscalinò.
1: Boliano che ho baghe si scarpe o pantalò, aggiù detto so giampezzi, stata sante sta canzò.

colma di speranze e d'allegria, che era in cuore a noi, come digeria, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.